Barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra